0: Yeah, get to Humba now. Aye, Humba now. Yeah, get to Humba now. Humba now. Yeah, get to Humba now.
1: Aye,
0: Humba now. Yeah, get to Humba now.
1: Asa, man. Aye, aye. Aye, baby. Aye, what? Asa, man.
2: Aye, bo.
1: Baby,
2: ash, baba.
1: Aye, wanna man.
2: Sanda, peso.
1: Baby, people.
2: Baba,
1: Azia zona, Azia, Azia, Azia,
2: Azia,
1: Azia, Azia,
2: Azia, Azia,
1: Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia, Azia,